0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Melin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosud di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Dig man, there goes Mac the Knife.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Let's rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleva Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:04.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
3: Arzelà Sound, la radio in jeans.
4: Allora, siamo Giacomo e Cristiano dell'Istituto Arzelà, siamo per Arzelà Sound e siamo qua oggi per l'orientamento all'Expo. Qua con noi abbiamo il signor Patrizio Roversi.
5: Ecco, e dai, io vi ringrazio, è un titolo importante, signor Roversi non me lo dice mai nessuno, ci vogliono due ragazzi educati come voi e vi ringrazio per questo titolo onorifico. Dimmi pure.
4: Dal punto di vista di un padre, come vede la scuola italiana?
5: La vedo male sia dal punto di vista, diciamo, di un ex alunno che dal punto di vista di un padre. Io ho una ragazza, ho una figlia che ha appunto 17 anni e fa in questo momento un linguistico. Tra l'altro, detto come va detto, lei fa una scuola anche ottima, con dei professori che si impegnano moltissimo, per carità. Però il problema dell'educazione secondo me è un problema enorme. Perché? Perché io trovo che l'educazione faccia rima con seduzione, cioè un professore, un adulto che ti vuole insegnare una cosa, ti deve trascinare proprio nella sua passione se ce l'ha. Ti deve sedurre, nel senso di dire: guarda questa roba qua, guarda che aspetti incredibili, guarda com'è interessante, guarda com'è entusiasmante. Oppure, insomma, dirti con chiarezza: guarda che questo qua ti serve, no? Poi dovrebbe anche, secondo me, che io non sono un pedagogista, ma insomma sono stato appunto un alunno, dovrebbe anche decidere cosa vale la pena che tu impari. Io credo che valga la pena di trasmettere dei sistemi di apprendimento, no? Cioè non tanto impara a mia memoria questo e quell'altro, a parte le tabelline che sono abbastanza utili, ma impara a muoverti per risolvere un problema. Impara a cercare le fonti, impara a documentarti, impara a risolvere appunto i problemi, no? Quindi insomma è chiaro, ci vorrebbe più tempo, delle relazioni dirette. La scuola adesso è invece un po'... non so, è un po' fredda, va un po' in automatico, c'è un disinteresse reciproco tra adulti e giovani. I giovani mi sembra che facciano fatica a essere coinvolti. Le relazioni che la scuola crea a volte sono un po' sclerotiche, mentre invece se c'è una relazione per eccellenza è quella dell'educazione. Quindi è dura, anche se, devo essere sincero, andando in giro a fare il turista all'estero, ho scoperto che la scuola italiana gode di una immagine altissima. Ho trovato in giro per il mondo un sacco di studenti laureati italiani che vengono considerati molto. Quindi, come dire, va bene essere critici, non lamentiamoci troppo, perché ci sono scuole sicuramente peggiori della nostra. Ci sono scuole in cui la scuola la fai coi quiz. Due figli di amici che hanno studiato in America separatamente hanno raccontato lo stesso episodio, hanno fatto al loro docente una domanda e il docente ha risposto: no, ma questo non c'è sui quiz, e quindi non gli hanno risposto. Ecco, questa, io spero che la scuola italiana non arrivi mai a questo.
1: State ascoltando Voci dal Network.
6: E come la vede nel futuro la scuola? Anche sempre dal punto di vista di padre.
5: Ah, ma mi fate delle belle domandone, non lo so. Qui a Spezia, per esempio, mi sembra che stia funzionando una cosa delicatissima, ed è una scuola che ha rapporti con le aziende, cioè col mondo del lavoro, e nel contempo deve però rimanere, tra virgolette, libera di insegnare, no, tutto, cioè non deve formare semplicemente dei buoni operatori, dei buoni tecnici già pronti per l'industria. Io una volta ho partecipato a una conferenza in una università privata pagata dalla Confindustria Lombarda e ho fatto questa domanda al prezzo, ho detto: ma naturalmente, no, ho fatto questa domanda anche ai finanziatori, cioè agli industriali. Dico: voi immagino che questa università la finanziate perché volete proprio che gli studenti siano preparati per andare dentro nell'industria e lavorare. Si sono arrabbiati con me dicendo: no, hai sbagliato tutto, non hai capito niente. Noi vogliamo preparare della gente con la testa aperta. Devono sapere di tutto, lascia stare. A livello tecnico, quando arrivano in un'azienda, glielo insegniamo noi in 6 mesi. Però vogliamo della gente libera di testa, che di fronte a un problema possono volare alto e me lo risolvono. Non ho bisogno di tecnici, no? Quindi, ecco, Qui a Spezia questo rapporto tra diciamo così industria, aziende, camere di commercio e mondo scolastico, se funziona, potrebbe essere veramente una bellissima soluzione, perché tu studi con un occhio al mercato, nel senso che poi devi andare a lavorare, però con la libertà, no, di essere critico, di impararle tutte. Prima i due ragazzi che hanno fatto il diciamo così il tirocinio nelle aziende hanno detto: ma guarda un po', quando studiavo mi dicevo, ma questi cosa mi fanno studiare, delle cose troppo ampie, no? Troppo di ampio respiro. Quando poi sono andato in un'azienda ho capito che questo sguardo a 360 gradi di fronte a un problema specifico mi è servito da morire. Questa è un po' la chiave, no? Quindi è per quello che secondo me uno studente dovrebbe fare di tutto, ma dovrebbe soprattutto come dire, prepararsi culturalmente, e culturalmente vuol dire poi essere in grado di risolvere un problema, di avere gli strumenti. Magari non sa a memoria, non lo so, i fiumi dell'Italia, parlo per un livello basso di, però se ha bisogno di sapere qual è il fiume più lungo, in un attimo va su internet e lo scopre e fa una ricerca perché è capace di farla. Scusate la banalità della metafora.
4: Grazie mille.
5: Grazie a voi.
7: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

dicono che sia capace di uccidere un uomo non per difendersi, solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa evidente

e alla ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande

basta passare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che morto sul posto. Dicono loro che so che è morto.

0: Samuele Bersani.
1: Colazione in jeans.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B e soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Ciao a tutti, siamo la terza D e terza A dell'Istituto Comprensivo Gelano in provincia dell'Aquila. Oggi vi leggeremo alcune delle frasi più significative di Falcone e Borsellino.
4: Paolo Borsellino:
5: se la gente le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
6: È bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.
7: Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà, ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno.
8: La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
9: Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia, ci sono entrato per caso e poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva attorno.
10: A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato.
11: Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene.
12: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare.
13: La paura è umana, ma combattetela con il coraggio.
14: Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà, allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana, alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano.
15: È normale che esista la paura in ogni uomo. L'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.
16: I pentiti sono merce delicata, delicatissima. Sono loro che scelgono il giudice a cui confessare, non viceversa. Sono degli sconfitti che abbandonano un padrone per servirne un altro, ma vogliono che sia affidabile.
17: L'impegno contro la mafia non può concedersi pausa alcuna. Il rischio è quello di ritrovarsi subito al punto di partenza.
18: Giovanni Falcone.
19: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
20: A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
0: Se poni una questione di sostanza senza dare troppa importanza alla forma, ti fottono nella sostanza e nella forma.
21: Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
22: Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.
23: Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.
24: Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa Nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l'impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi.
25: I mafiosi non avrebbero cittadinanza in Italia se non ci fosse il potere politico e finanziario che gli permette di esistere.
26: Gli animali uccidono per fame e per istinto, mentre i cosiddetti uomini d'onore, che a differenza delle bestie possono pensare, uccidono per odio e fame di potere.
22: I mafiosi stanno in Parlamento. I mafiosi a volte sono ministri. I mafiosi sono banchieri. I mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione.
27: Il fenomeno della mafia è molto più tragico ed importante. È un problema di vertici e di gestione della nazione. È un problema che rischia di portare alla rovina e al decadimento culturale definitivo l'Italia.
28: Grazie a tutti per averci ascoltato. Il loro esempio diventi la guida della nostra vita. Un saluto dalla terza A e dalla terza D dell'Istituto Comprensivo Celano.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite. Si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshme a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre a Manabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
0: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il Ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.

voluttuosa e impotente, una mano da orso, pelosa e ignorante, una mano commossa che prega per noi, una mano da piovra che non ti lascia mai.

mattina tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: torpedo blu.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

bimbo di 2 anni con il quoziente intellettivo di Einstein. A tutti i genitori prima o poi può capitare di non saper rispondere alle domande dei figli, ma nel caso di Oscar Wigley, un bambino inglese del Berkshire, mamma e papà si ritrovano spesso in imbarazzo. Il fatto è che Oscar ha appena 2 anni e 5 mesi, ma un quoziente di intelligenza paragonabile a quello di Albert Einstein, il genio della fisica per antonomasia, autore della teoria della relatività, cioè 160. Il piccolo costruisce frasi complesse. Di recente Oscar spiegava a mia moglie il ciclo riproduttivo dei pinguini, dice il Daily Telegraph. Il padre Joe, uno specialista di information technology, fa sempre domande. Tutti i genitori amano pensare che il loro bambino è speciale, ma noi sapevamo che in Oscar c'era qualcosa di davvero molto particolare. La madre Anna, 26 anni, afferma al Daily Mail: sorprende tutti. Sapevamo quando aveva 12 mesi che era estremamente brillante.

Era insolitamente attento. Anna, che fa la casalinga, spiega che il vocabolario di Oscar è stupefacente. Il piccolo costruisce frasi complesse. L'altro giorno mi ha detto: «Mami, le salsicce sono come una festa nella mia bocca», spiega la madre. Il mensa. Oscar mostra grandi potenzialità. Secondo John Strevenge, direttore generale di Mensa, l'associazione britannica delle persone con un quoziente di intelligenza eccezionale, Oscar mostra grandi potenzialità. Convertire queste potenzialità in risultati è la sfida per i suoi genitori e siamo felici che abbiano scelto il nostro network per ricevere sostegno. I genitori comunque per adesso sembrano prendere la sfida con lo spirito giusto. «Sto proprio aspettando il giorno in cui mi dirà che sono un idiota», ha dichiarato scherzando il papà Joe al Telegraph. Rami Flash. Una intelligenza extraterrestre, veramente un benvenuto al nuovo genio. Speriamo si mantenga. A proposito di intelligenza extra, Blue Oyster Cult, ATI, Extraterrestrial Intelligence.

0: Blue Astral Cult, Extraterrestrial Intelligence.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
0: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse a causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie e trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobianin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane varia, da precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ehi, centauri!
3: Ehi, dici a noi!
2: Certo, dica a voi! Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30, e si chiama Le 20 in Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Però e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

biografia di una donna il cui cammino di vita è stato intenso. Parliamo di una donna che non ha mai conosciuto l'amore, che non è stata mai amata, ma che però ne insegna le basi a sua figlia Denise. Parliamo di una donna sola, in costante pericolo con il mondo, incapace di fidarsi delle persone che le stanno attorno, perché ha paura. L'unica speranza su cui può contare è la fede. Parliamo di una donna nata dalla sfortuna e morta a causa di essa.

testimone di giustizia che decise di ribellarsi alle faide della sua famiglia, oggi parleremo infatti di Lea Garofalo. Salve a tutti, noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Maria Neve D'Antrea, Rocco Cantafio, delle classi seconda B e terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valenza. Nata Petilia Policastro, in provincia di Crotone, il 24 aprile 1974, divenne orfana di padre a soli 9 mesi. Crebbe senza una vera e propria figura paterna, ma con l'educazione fornita dalla madre, dalla nonna e dai 2 fratelli maggiori, Marisa e Floriano, i quali successivamente rivendicheranno la morte del padre, ucciso dalla cosiddetta faida di Pagliarelle, l'8 giugno 2005. All'età di 14 anni si innamorò del 17enne Carlo Cosco e con esso decise di stabilirsi a Milano, dando alla luce sua figlia Denise, il 4 dicembre 1996.

0: Tutto cominciò a peggiorare il 7 maggio 1996, quando Carlo Cosco, assieme ad alcuni componenti della sua famiglia, vennero arrestati per uso di stupefacenti. Per questo motivo Leo decise di divorziarsi dal marito e di ottenere l'affidamento della figlia. Per Carlo Cosco fu difficile digerire la volontà della moglie, e proprio per questo motivo iniziarono le violente e accese discussioni, la maggior parte delle quali deviate dall'intervento delle guardie. Stanca di vivere in un'ottica che non le apparteneva più e soprattutto intimorita dai soprusi che avrebbe potuto ricevere assieme alla figlia, decide di confessare alla polizia tutto ciò che sapeva, venendo di conseguenza inserita nel programma di protezione assieme alla figlia. Il 24 novembre 2009, alle ore 19:10, Lea venne uccisa da Massimiliano Sabatino, amico di Carlo Cosco, per soddisfare la sete di vendetta dell'ex marito. In un appartamento di Piazza Prealpi 2 a Milano, di proprietà della nonna dell'omicida.
1: Lo stesso giorno dei funerali, nei giardini di fronte a via Montello 6, venne affissa una targa proprio in sua memoria. Il 7 dicembre 2013 invece il comune di Milano conferì a Denis Cosco Lambrogino, d'oro, l'altra demerenza civica riservata a chi ha illustrato la città di Milano, per il suo coraggio a denunciare il padre. Al teatro Dal Verme la ragazza ricevette l'applauso più lungo. Il 14 marzo 2018 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferì a Lea la medaglia d'oro del merito civile. Nel decennale della morte, il 24 novembre, si svolse la tradizionale fiaccolata che dal 2014 ricordava Lea, cambiando però percorso. Anziché partire dall'Arco della Pace, partì dai giardini di via Montello, per poi arrivare al cimitero monumentale dove riposa Lea, per poi chiudere con un incontro alla Fondazione Feltrinelli.

0: La figura di Lea Garofalo è talmente complessa che verrebbe da chiederci, dopo una vita piena di problemi, incentrata sulla costante paura del pericolo imminente, già sfortunata dalla nascita, la sua morte può essere associata ad un mezzo di liberazione per la donna? Attraverso la morte, Lea Garofalo è riuscita a rinascere? La morte è riuscita ad aiutare la povera Lea a vivere una nuova vita, ma questa volta eterna? Noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Marina Vedandrea, Rocco Cantafio, delle classi seconda B, terza A, del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. A presto.
1: State ascoltando La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.

parlare ed ascoltare il mare, e in quel silenzio sentire battere il mio cuore, solo il mio cuore, e nel bagno asciuga sentire

0: aeronautico è il cielo, vuoto abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà, l'ultima donna che avrei, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo, e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi, l'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da re e re. Su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.
1: Sono le 11:01.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato! La semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam, che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del Ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane. Sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio aveva Vassuri Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo. Oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter campione d'Italia debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Formula 1 Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano in finale dei playoff scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1. Stasera avanti 2-1 match point per Venezia contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, buon weekend.
5: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
6: Radio Jeans,
5: il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continueranno.
1: Ogni persona voglio benessere in nastro cesso, non voglio comprensione, mutate fottuto buono.
0: Salve a tutti e benvenuti all'ascolto del nostro podcast. Noi siamo gli studenti del Liceo Plauto di Roma, Michele, Nicolò, Giorgia, Cristian e Simone. Questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi vi parleremo dell'uomo dai mille volti, Tommaso Buscetta. Viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome Il Boss dai Mille Volti, era noto come Il Boss dai Due Mondi, perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 72 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
2: Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana, diventando un collaboratore di giustizia. Questa sua decisione di parlare con i magistrati, svelando importantissimi dettagli sull'organizzazione mafiosa, fu vista come un tradimento di confronti di Cosa Nostra. La sua vita criminale nasce fin da piccolo. Buscetta vuole crescere in fretta e quindi alterna lo studio con il lavoro. Ma quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, abbandona lo studio e inizia a rubare all'accampamento tedesco, facendo piccoli furti di benzina e di beni di prima necessità, cercando di venderli alla Borsa Nera. Così il boss dei due mondi comincia a frequentare la mafia palermitana. Nel 1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le gruppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggio e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.

0: Dopo essere entrata a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, di spaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983, a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che, al momento dell'arresto, finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense, spinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984, i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
1: Una volta arrivato in Italia, comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel maxi processo condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra, come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nomi delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta, raccontando gli eventi della sua vita, e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix, che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019. Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al maxi processo, facendo delle rivelazioni molto importanti. Non può capire.
0: Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto. Un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiudere il setto nasale,

maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare.

faccio. Non c'è niente da fare, la forza è più forte di prima. Che schifo, io che c'avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Io che conosco tanta

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Vuole baciare 100 uomini, diventa una star del web. Baciare 100 uomini nella città dell'amore, Parigi, e pubblicare le foto dei baci sul suo blog. È questa l'originale sfida lanciata da Yang Ya-Ching, studentessa 27enne di Taiwan, diventata ora famosa sul web. L'idea mi è venuta 3 anni fa. Ha raccontato la ragazza che ha fatto sapere di essere arrivata per ora a metà dell'opera, con 54 baci. Nessuna paura delle malattie, a uno dei visitatori del suo blog, che l'ha chiesto se non avesse paura della possibile trasmissione di malattie, Yang ha risposto convinta: nella vita più hai paura e meno ottieni. La ragazza che vive a Parigi non fa distinzione di classi sociali e accetta baci da qualsiasi ragazzo. Fino ad oggi ha reso felici studenti, operai, soldati, modelli e persino turisti.
1: Rami Flash.
0: Che dire? Uno si trova a passare di là, un rapido sguardo, lei si avvicina furtiva e colpisce. Non ci resta che dire: poi mi ha baciato. Then he kissed me. Crystal.

0: kissed her.
1: Then he kissed me.
2: Rummy.
3: Flash.
4: Avete ascoltato Rummy Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stay with us.
2: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino. La scatola di cacchi, la radio transistori. I dischi di Teltoni. La moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa. È ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione nel secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e sole, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se vi do informazioni, divento complice di un delitto e io sono contro la camorra.

0: siamo Paola della seconda B
1: e Giorgia della prima B del liceo classico Michele Morelli. Questa è la storia di Gelsomina Verde, vittima innocente dell'interminabile faida di Secondigliano. Gelsomina Verde, per tutti Mina, era nata a Napoli il 5 dicembre del 1982. Era cresciuta a Scampia, figlia di una famiglia onesta e semplice. Lavorava come operaia in una fabbrica di pelletteria e nel tempo libero aiutava i bambini del quartiere a studiare o andava in carcere. Proprio qui si era innamorata di un ragazzo, Gennaro detto Sarracino.

0: Gennaro Notturno era un criminale che aveva inondato di sangue e violenza le strade di Scampia e che si contrapponeva al clan di Di Lauro. Gennaro era stato condannato a morte per omicidio, ma era riuscito a scappare. La storia con Mina era già finita da un po', ma è proprio lei che i killer della camorra vedono lo strumento migliore per arrivare a Gennaro. Così la sequestrano, la picchiano a sangue per ore, la torturano perché vogliono sapere dove si è nascosto Gennaro. Lei non risponde e così i boss la uccidono con 3 colpi di pistola. E la bruciano.
1: Gennaro si è pentito nel 2017 e in quegli anni si è tatuato sopra una cicatrice, un cuore spezzato con 2 rose che simboleggiano 2 vittime, Gelsomina Verde e Antonio Lanceri. La storia tragica di Gelsomina è stata raccontata molte volte in questi anni, diventando quasi un racconto esemplare della crudeltà e della ferocia della camorra. Questo è accaduto con una puntata della serie TV Gomorra, nella 9ª puntata della 1ª stagione, dove è presente il personaggio Manu, e poi con il film di Massimiliano Pacifico intitolato Gelsomina Verde. Abbiamo scelto questo argomento poiché la vittima è una donna e le storie sulle donne vittime di mafia o camorra non sono quasi mai raccolte, eppure ci sono. Gelsomina era una donna con la D maiuscola, infatti era solare, coraggiosa, forte, colta, tenace e soprattutto libera.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
1: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ed è tutto, buona giornata.

0: Hey yo, Radio Jeans al microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: e di aggregazione della Liguria. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
1: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Vuole baciare 100 uomini, diventa una star del web. Baciare 100 uomini nella città dell'amore, Parigi, e pubblicare le foto dei baci sul suo blog. È questa l'originale sfida lanciata da Yang Ya-Ching, studentessa 27enne di Taiwan, diventata ora famosa sul web. L'idea mi è venuta 3 anni fa. Ha raccontato la ragazza che ha fatto sapere di essere arrivata per ora a metà dell'opera, con 54 baci. Nessuna paura delle malattie, a uno dei visitatori del suo blog, che l'ha chiesto se non avesse paura della possibile trasmissione di malattie, Yang ha risposto convinta: nella vita più hai paura e meno ottieni. La ragazza che vive a Parigi non fa distinzione di classi sociali e accetta baci da qualsiasi ragazzo. Fino ad oggi ha reso felici studenti, operai, soldati, modelli e persino turisti.
1: Rami Flash.
0: Che dire? Uno si trova a passare di là, un rapido sguardo, lei si avvicina furtiva e colpisce. Non ci resta che dire: poi mi ha baciato. Then he kissed me. Crystal.

0: kissed her. Then he kissed me.
1: Rummy.
2: Flash.
3: Avete ascoltato Rummy Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

at the bottom of the ocean, under the

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ci si è messa di mezzo la dea bendata, spietata, con Matteo Arnaldi costretto per un virus a dare forfè nella storica semifinale derby del Roland Garros. Lasciare campo a Flavio Cobolli, che prossimo top 10, domani contenderà lo slam parigino a Sasha Zverev, 3 dell'ATP, vittorioso in 4 set in semifinale contro il bravo ceco Mensik. Il 24enne tennista romano, dei 5 anni più giovane, è in svantaggio 3-1 nei precedenti con il tedesco, con cui però condivide un rapporto anche fuori dal campo.
1: Sicuramente abbiamo un bellissimo rapporto, anzi è la persona più di riferimento tra i grandi, a parte Yannick e Carlos ovviamente, però con lui riesco a parlare sinceramente e mi aiuta molto nei momenti dove sente anche lui che ne ho bisogno, però questo non leva il fatto che adesso saremo avversari e ci daremo battaglia.
0: Voltiamo pagina, meno 5 al via dei mondiali di calcio. Si intensificano le prove generali delle nazionali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori insieme a Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti e la Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Intanto la nazionale azzurra, ai noi ancora fuori dalla rassegna iridata, si prepara alla seconda delle due amichevoli di giugno, domani a Creta contro la Grecia. Dopo l'1-0 in Lussemburgo, griffato dal gol di Pio Esposito, il CT ad interim Silvio Baldini prosegue gli esperimenti con tanti giovani, tra loro il romanista Niccolò Pisilli, che esalta il lavoro del CT.
2: Il mister è una persona molto vera, molto sincera, con dei valori molto profondi. Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio e penso che se ti entrano veramente nel cuore e nella testa, poi ti trasmette tanti valori, sia calcistici, ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella.
0: Formula 1 domani a Monte Carlo, attesa per le Ferrari, straordinarie nelle libere. Oggi alle 16 le qualifica al comando della classifica piloti l'alfiere della Mercedes Antonelli. Pallavolo, terzo impegno stasera in Nations League in corso in Brasile per l'Italia femminile di Giulio Velasco, reduce dal 3-0 rifilato nella notte italiana all'Olanda. Le azzurre, che alle 20:30 affrontano la Turchia, sono a punteggio pieno nel girone e hanno inanellato la 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Chiudiamo col basket, con Milano già in finale dei playoff scudetto. Stasera match point per Venezia, che in vantaggio 2-1 nella serie di semifinale riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, buon weekend!

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: realizzazione di servizi, interviste, trasmissioni che vanno in onda proprio qui su Radio Jeans Network, e quindi con il professore al quale diamo il buongiorno e il benvenuto parliamo proprio di adolescenti a scuola. Studiare il passato e ignorare il futuro è il titolo del suo intervento. Che cosa intende, professore, con queste parole?
1: Intendo questo, che in una situazione come quella che si profila dinanzi a noi, che abbiamo già sperimentato nei mesi se non negli anni scorsi, cioè di una crisi finanziaria, una crisi economica, una crisi di sistema, che viene presentata ai giovani come una faccenda che li riguarda molto ma molto da vicino, perché rischia di manomettere le loro possibilità di potersi esprimere, di potersi realizzare nel futuro che hanno dinanzi a loro, non appena avranno concluso i loro studi, avranno conquistato un titolo di studio e una competenza sociale e professionale. Allora, mi sembra che si ponga questo problema. Siccome nel mio lavoro di psicologo degli adolescenti vedo che quando i ragazzi perdono la fiducia, la speranza che esista un tempo, detto futuro, in cui si realizzerà il loro desiderio, il loro progetto, la loro vocazione, la reazione emotiva è molto intensa, molto forte ed è molto disperata, perché non potendo più sperare nel futuro si costringono a ritenere che esista solo il tempo presente, e quindi rischiano di travestire i giorni da giorni, di rifare l'identico, di vivere insomma in un tempo che non ha più davanti a sé l'attesa, la speranza che si possa cambiare, crescere, amare meglio, realizzarsi di più creativamente, eccetera. Allora mi chiedo, se un'intera generazione di adolescenti pensa, è indotta a pensare, tra le nere profezie degli adulti che li circondano, che per loro si paga davanti la certezza, secondo le nere profezie, che loro saranno la prima generazione nella storia dell'umanità ad avere meno possibilità di esprimersi, di realizzarsi, di quanto abbiano avuto i padri e i nonni. Allora io credo che è verosimile che la reazione non più del singolo adolescente nel disagio, nella sofferenza, ma di un'intera generazione possa essere quella del singolo adolescente disperato, cioè o si ritira socialmente nell'inattività oppure protesta in modo anche molto violento. Ecco che si pone il problema di chi, allora, qual è la struttura che può avere più chance di elaborare questa problematica qua con gli adolescenti. Mi sembra che la scuola sia naturalmente la struttura più adatta, se non che la scuola deve organizzarsi per poterlo fare, perché tendenzialmente la scuola si interessa molto ma molto di più del passato che del presente e del futuro, ed è anche questo uno dei motivi per i quali spesso gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori la trovano vecchia e inadatta a sostenerli nel loro sforzo di ingresso nel mondo del lavoro, eccetera. Però in una situazione così critica come quella attuale, presumo che la scuola voglia fare uno sforzo e di distogliersi, come dire, momentaneamente dallo studio e dalla devozione al passato, per potersi dedicare alla fatica di sostenere i ragazzi nello studio e nell'elaborazione del futuro che hanno davanti a loro. Ecco, questo è il contenuto fondamentale della relazione che farò, e che riguarda ovviamente poi degli aspetti più, come dire, più sottili, no, rispetto a questo. Questo è il grande tema, cioè come facciamo a approfittare della crisi per tutti quanti, compresi la scuola, responsabilizzarci e volare in sostegno del bisogno dei giovani di avere fiducia rispetto al fatto che esista un tempo, detto futuro, in cui si realizzerà il loro desiderio. Se gli si dice il contrario, cioè che il futuro non esiste più, ma che esiste un eterno presente, credo che non riusciamo a compiere un'azione educativa.
0: Occorre quindi una formazione degli adulti, anche nella fattispecie dei docenti. Chi può svolgere questo compito?
1: Sì, ci vuole una sensibilità che non sia, come dire, che non induca rinunciare, no, alla sfida

0: che la crisi impone, perché l'accettazione passiva, come dire rinunciataria, dei termini della crisi e la delega al potere politico, la grande finanza di risolvere il problema, non mi sembra che aiuti il nostro paese a venirne fuori, perché la crisi non mi sembra solo economica e finanziaria, ma anche una crisi culturale, di sistema, e credo che ai giovani vada comunicato il fatto che sono proprio loro probabilmente che risolveranno la crisi, perché sono loro che sono interpellati rispetto a questioni fondamentali, cioè pensano che il sistema attuale vada cambiato, nel senso che lo sviluppo deve assolutamente diventare compatibile. Hanno capito bene che cosa vorrà dire nella loro vita la globalizzazione o il conflitto fra culture e visioni religiose del mondo, sanno quali potrà essere la conseguenza di avere a disposizione un'aspettativa di vita che li riguarda da vicino, che può darsi gli consenta di vivere alla maggior parte di loro fin verso i 100 anni. Insomma, tutta una serie di questioni etiche, politiche, geografiche, che li riguardano da vicino e che sono temi centrali nella crisi. Così non si può andare avanti, così si arriva al punto in cui siamo, ci vuole un cambiamento. Questo cambiamento saranno protagonisti proprio quelli che attualmente siedono sui banchi di scuola. A mio avviso vanno proprio preparati per avere gli elementi, le informazioni per risolvere in modo competente tutti gli indovinelli che ci si parano davanti. Altro che futuro nero, assenza di futuro. Qui in pratica hanno davanti un futuro importante, per certi versi grandioso. Devono riuscire a trovare il modo di salvare non solo l'economia del nostro paese, ma addirittura l'intero pianeta, che ha una distribuzione ineguale delle risorse, avrà il problema dell'acqua, avrà il problema dell'energia, eccetera, eccetera. Quindi non è questione di essere verdi, rossi o neri, qui è una questione che i figli della terra, i terrestri, dovranno davvero prendere in mano il destino del pianeta e metterlo in salvo. In padri e nonni hanno fatto quello che potevano, in parte hanno anche rovinato il pianeta parecchio. Ora tocca ai ragazzi, ai figli e ai nipoti, prendere in mano il destino del pianeta e prendere soprattutto delle decisioni. Ecco perché mi sembra fondamentale che comincino a studiarlo adesso, questo loro futuro, e che la scuola gli aiuti a impadronirsi degli strumenti che gli consentono di avere in mano le informazioni che servono per decidere in modo saggio, altrimenti rischiamo di ripetere le decisioni che sono già state assunte e che evidentemente portano alla situazione disastrosa in cui ci troviamo adesso.
1: È vero che la creatività è soprattutto giovanile, al di là della contingenza storica e del momento, i giovani innovano più degli anziani o delle persone mature?
0: Ma penso di sì, per forza di cose, perché loro, essendo giovani, devono creare prima di tutto se stessi, cioè la loro identità, la loro autenticità, e chiunque lavora con i ragazzi lo sente questo sforzo, ma anche questa specie di impegno etico a scoprire la propria verità e quindi il vero sé, il proprio vero desiderio, e lottare per la realizzazione del sé proprio, no, in una prospettiva di soggettivazione importante. Allora, questo sforzo di costruire una nuova persona, un nuovo individuo che non sia più solo il figlio dei propri genitori, il membro del proprio gruppo, lo studente della propria scuola, ma che abbia una propria originalità, un proprio talento, una propria specificità, costringe proprio a una grande creatività. E sono i giovani che suonano, no? Che scrivono, che intonano il canto della loro generazione, che danzano, che inventano quotidianamente sempre nuovi strumenti di comunicazione e di espressione, che è una faccenda che poi, finita l'adolescenza, tende a esaurirsi, no? Tutti i suoni e tutti i tatuaggi e tutte le manipolazioni del corpo e della realtà circostante per creare comunicazione, per creare nuovi modi di appartenere, di condividere il tempo, scemano, no? E come dire, i giovani diventano adulti e la creatività si attenua in vista anche di sottomettersi in parte alle funzioni che il ruolo lavorativo, la famiglia, la paternità, la maternità impongono, eccetera. Quindi tocca proprio ai giovani, è un'aspettativa che in fondo la società ha, che ogni nuova generazione dica qualcosa di nuovo, faccia una propria proposta, decida come vuole gestire la società e le novità. Poi in questo momento qua questo aspetto è meno visibile, lo si tocca meno con mano, c'è molta rassegnazione e c'è anche un atteggiamento parecchio critico da parte della generazione degli adulti e degli anziani nei confronti delle nuove generazioni. È un atteggiamento critico che c'è sempre stato, a ogni generazione gli anziani dicono che non va bene, che la loro generazione era molto più impegnata, molto più saggia, si impegnavano di più, avevano maggiori responsabilità, eccetera. Ma in questo momento effettivamente c'è un problema per gli adulti, che è quello di capire bene le capacità e le potenzialità dei giovani, perché gli strumenti di comunicazione dei giovani, il loro modo di interpretare l'adolescenza e la crescita è diverso da quello che hanno sperimentato i padri e i nonni, e queste novità possono essere sconcertanti e quindi suscitare delle critiche o della perplessità da parte degli adulti. Ma non c'è dubbio che tocchi ai giovani essere, come dire, creativi e proporre qualcosa di nuovo.
1: Abbiamo parlato di quello che i giovani devono aspettarsi dalla scuola, quello che la scuola e gli adulti dovrebbero proporre ai ragazzi per far sì che essi siano creativi, e loro in prima persona che cosa possono fare? La maggior parte dei nostri ascoltatori in questo momento è costituita da ragazzi delle scuole superiori, essenzialmente delle università. Diamo loro un consiglio concreto e pratico per essere creativi.
0: Io penso che possono essere nel loro gruppo spontaneo, nelle loro associazioni, nelle loro iniziative, ma anche per tenermi vicino al tema della mia relazione, io credo che esercitare nei confronti della scuola e delle strutture culturali alle quali appartengono, no? Una certa pressione perché rivolgano il capo dall'altra parte, invece di interessarsi della storia si interessino di futuro. Ecco, io credo che questa richiesta al docente, possiamo parlare del futuro, possiamo trovare il tempo dopo esserci devotamente interessati del passato, possiamo interessarci del futuro e chiederci che cosa succederà delle fonti energetiche, dell'acqua, dei conflitti tra i popoli, eccetera, eccetera. Io credo che questa pressione, che questa attesa da parte delle nuove generazioni, che diventano consapevoli delle crisi in atto, che quindi non troveranno delle soluzioni già pronte, non dovranno, come dire, sottomettersi a dei rituali già preparati, ma davvero dovranno inventare nuove soluzioni, altrimenti sarà difficile evitare altre crisi ancora più disastrose di quelle in cui viviamo. Anche io credo che questa segnalare questa attesa di essere aiutati a indovinare il futuro sia una questione davvero molto importante.
1: Una proposta allora e un invito a tutti i ragazzi in ascolto, e un invito anche a venire a seguire la sua relazione al Festival della Mente, alla nona edizione del Festival della Mente di Sarzana. Ci diamo appuntamento allora domenica 2 settembre alle ore 10 alla sala del canale Lunense con il professor Gustavo Pietropoli Charmé con la relazione Adolescenti a scuola, studiare il passato, ignorare il futuro. Grazie professore di essere stato con noi su Radio Jeans.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Yo, radio jeans, ma microphone.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel box.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La lotta alla criminalità organizzata è molto difficile perché la criminalità è organizzata, ma noi no. Citazione di Antonio Murri, noto come scrittore, paroliere, autore televisivo e umorista. Ciao a tutti, sono Giulio della terza D del Viscontino.
5: Ciao a tutti, sono Abdallah della terza D.
4: Per il progetto La Giusta Frequenza. Che cos'è la criminalità organizzata? La criminalità organizzata è una forma di delinquenza che commette atti illeciti. Nel dizionario Treccani viene definita una forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali.
5: Criminalità organizzata. Il termine nella mafia, per mafia intendiamo un complesso di organizzazioni criminali sorte in Sicilia nel XIX secolo, diffuse su base territoriale, rette dalla legge dell'omertà e strutturate gerarchicamente.
4: Cosa significa oggi questo termine? Le organizzazioni criminali sono costituite da un insieme di soggetti che intendono perseguire un obiettivo comune. Che impatto culturale ha la criminalità organizzata? Sicuramente avete sentito parlare di Mare Fuori, una serie TV che racconta la realtà di Napoli e della criminalità organizzata presente in quella zona. Oppure possiamo prendere come esempio il libro Non chiamate l'eroe, libro che abbiamo letto in classe con la professoressa Brugnola. Questo libro racconta la storia delle vittime di mafia, comprese quelle di Falcone e Borsellino. Questo progetto mi ha aiutato ad ampliare la mia visione sulla mafia.
5: Siamo riusciti a capire più cose su delle persone importanti
4: e mi ha fatto capire tante realtà che prima non comprendevo appieno. Siamo giunti a termine di questa chiacchierata. Siamo Salvatore, Giovanni, Abdallah, Giulio e Sergio della terza D del Viscontino per il progetto La Giusta Frequenza. Vi ringraziamo per averci dedicato un po' del vostro tempo e vi auguriamo una buona giornata.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: tutti, ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia, Anna e Fabiana. Ciao Anna e ciao Fabiana.
1: Ciao Asia.
0: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a San Valentino, la festa degli innamorati. Si parlerà di tradizione, feste e costumi.

0: Era Giorgia con Tu mi porti su, qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di San Valentino.
1: Uno dei tormentoni della scorsa estate. Si parla di primo incontro dell'altalena dell'amore e del rapporto di coppia.
2: Ma in modo allegro, ironico. Tanto per dirvi che non vogliamo parlarvi della festa di San Valentino in modo sdolcinato.
0: Sì, lasciamo un po' da parte il romanticismo, le parole sdolcinate. Insomma, per una coppia dovrebbe essere San Valentino tutti i giorni.
1: E questo è impossibile. Come dice Giorgia, nella vita di coppia ci sono alti e bassi.
2: Sì, si va in altalena, si sale e si scende. E a volte si scende e non si sale più.
0: Tutto questo fa parte della vita, ma andiamo a cercare le origini della festa, no?
1: L'originale festività religiosa prende il nome dal santo martire cristiano San Valentino da Terni. Viene istituita nel 496 da Papa Gelasio I e sostituisce la precedente festa pagana dei Lupercalia, riti però dedicati alla fertilità e non all'amore romantico. Probabilmente il Papa voleva cristianizzare la festività romana. Però, anche se la figura di San Valentino è conosciuta anche per il messaggio di amore portato da questo santo, l'associazione con l'amore romantico e gli innamorati è quasi sicuramente posteriore e la sua origine non è chiara.
2: Sembra infatti che la pratica moderna di celebrazione della festa, centrata sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, risalga probabilmente all'alto medioevo e potrebbe essere in particolare riconducibile al circolo di Geoffrey Chaucer, in cui prende forma la tradizione dell'amor cortese. Ah, l'evoluzione storica della ricorrenza rimane comunque incerta.
0: Sapete? Ho una piccola curiosità da segnalarvi. Il 14 febbraio 1400 viene fondato a Parigi l'Alto Tribunale dell'Amore, un'istituzione ispirata ai principi dell'amor cortese. Questo tribunale aveva lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti d'amore, ai tradimenti e la violenza contro le donne. I giudici erano selezionati sulla base della loro familiarità con la poesia d'amore.
1: Beh, probabilmente questo tribunale non aveva valore, per così dire, legale, ma mi piace l'idea che fosse ispirato a valori legati all'amor cortese, alla difesa delle donne.
2: Io ho un'altra curiosità. Pare per il più antico biglietto d'amore per questa ricorrenza risalga al XV secolo. Lo ha scritto Carlo d'Orléans, allora prigioniero nella torre di Londra dopo la sconfitta alla battaglia di Azincourt. Carlo si rivolge a sua moglie, parole d'amore, e la chiama mia dolcissima Valentina.
0: Arrivati a questo punto, che ne dite di ascoltare una canzone? Propongo Crazy Little Thing Called Love dei Queen.
1: Ma certo, pazza piccola cosa chiamata amore.
2: Aggiudicata.
0: E allora, per tutti noi, i Queen...

0: Erano Freddie Mercury e i Queen con Crazy Little Thing Called Love. Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato a San Valentino.
1: Ma non c'è San Valentino che si rispetti senza regali.
2: Sì, ma i tempi sono duri e i regali costano.
0: Ma come si fa a non regalare proprio nulla? Ormai ogni festa che si rispetti è associata all'idea del regalo. E questa è proprio una di quelle feste che fa business. Come al solito siamo andati a curiosare tra gli scaffali dei negozi. Abbiamo spiato gli acquisti dei clienti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate. Mi rendo conto che ci ripetiamo, ma la crisi c'è e si fa sentire. Il budget a disposizione degli italiani per i regali si è ridotto notevolmente e quasi tutto è stato speso per i regali di Natale, che si è festeggiato meno di 2 mesi fa.
2: Siamo ancora in periodo di saldi e magari si può fare qualche affare.
0: Una lei o lui previdente, magari, hanno già pensato al regalo e si sono portati avanti andando alla ricerca dell'oggetto giusto subito, nei primi giorni di svendita. Perché ridi?
1: Sto facendo un pensiero cattivo. Pensa ad un lui o una lei che già il 7 gennaio compra il regalo per San Valentino. Poi si sa come vanno queste cose, l'amore è un'altalena. Non si sa quando inizia e non si sa quando finisce.
2: In pratica tu dici, se tra il giorno di inizio saldi e San Valentino il grande amore è finito, che me ne faccio del regalo?
0: Devo dire che voi due siete proprio positive, vedete tutto rosa, uccellacci del malaugurio.
1: E il regalo si può sempre riciclare l'anno successivo, con un'altra lei o con un altro lui.
2: Io sono molto più pratica, se compri un capo di abbigliamento vai sull'unisex, in questo modo il buon gusto è salvo, il riciclo non si fa.
0: Siete velenose oggi.
1: Si scherza.
2: Ma poi neanche tanto.
0: Lasciamo perdere, quali sono i regali più gettonati per San Valentino?
1: E spesso si va sul classico, fiori, cioccolatini, la serata romantica con cena in un ristorante che di solito non ci si può permettere, un peluche, un profumo.
2: E la cena al ristorante al lume di candela poi è un classico.
0: Se il budget è modesto, cena in casa al lume di candela oppure un bel film.
1: Sì, immagino le discussioni sulla scelta del film.
2: Lui che vuole un film d'azione, lei vuole un film d'amore, sai che bel San Valentino.
0: Siete noiosissime.
1: D'accordo, lasciamo perdere. Pensiamo ai regali un po' originali, tipo la federa con su stampata una foto del tuo lui o della tua lei, per soli, e sottolineo soli, 36 euro.
2: Sai che incubi di notte sempre insieme, beh, appiccicosi.
0: Ma siete impossibile, non dico che sia necessario essere romantici al 100%, ma non ne va bene una, eh.
1: Stavamo scherzando.
2: Comunque, a parte gli scherzi, sapete che io sono sempre per il fai da te, che di questi tempi fa risparmiare. E stavo pensando alle valentine. L'uso di spedire valentine, cioè biglietti di auguri tra innamorati, nel mondo anglosassone risale almeno al XIX secolo.
0: Si sa che questo è diventato veramente un grande business e che già alla metà del secolo negli Stati Uniti alcuni imprenditori hanno cominciato a produrre biglietti di San Valentino su scala industriale.
1: Ed è stata proprio questa produzione su vasta scala di biglietti d'auguri a dare impulso alla commercializzazione della ricorrenza. Poi la tradizione dei biglietti amorosi diventa secondaria rispetto allo scambio di regali come scatole di cioccolatini, mazzi di fiori o gioielli.
2: Sì, voi state parlando però di biglietti preconfezionati, io invece parlo di qualcosa di personalizzato. Con un po' di manualità e qualche idea si può realizzare qualcosa di carino.
0: Pensando a quello che avete detto prima, anche di riciclabile, vero?
1: Dai, Asia, si scherzava. Il biglietto di cui parla Fabiana è invece personalizzato al massimo.
2: Costa poco e fa bella figura. È vero che al giorno d'oggi la tecnologia ha mandato in pensione carta e penna, però in queste occasioni un biglietto è meglio di un'email o di un messaggio.
0: Allora si potrebbe pensare ad un biglietto d'auguri sonoro, metti una base e ti registri mentre canti e magari registri proprio la tua canzone, la vostra canzone, in una personalissima interpretazione.
1: Bella idea, mi hai fatto venire voglia di una canzone. E è qua pronta, poi vi spiego perché l'ho scelta. Ascoltiamo Ma che discorsi di Daniele Silvestri.

0: era Daniele Silvestri con Ma che discorsi, qui a Radio Jeans con Anna, Asia e Fabiana, in un servizio speciale dedicato a San Valentino.
1: Carina, ma perché l'hai scelta? Ce ne sono tantissime di canzoni che parlano di storie d'amore, praticamente quasi tutte.
0: Appunto per questo ho fatto una scelta un po' diversa, qui si parla di un viaggio in macchina.
2: Sì, l'inizio parla di scoprire in mezzo al traffico di amarsi in un modo cosmico, poi sembra che ci sia una discussione tra i due. Il viaggio in macchina diventa una specie di metafora di una storia d'amore. I semafori sono gli intoppi, si gira a sinistra e invece bisognava girare a destra. Si prende la strada giusta, la si ritrova.
1: L'idea è carina, davvero. Il ritmo è piacevole. Complimenti per la scelta, ma ora è arrivato il momento della nostra ricetta.
2: Ho trovato una ricetta che fa per noi. E visto l'aria che tira qui con voi due, beh, ho lasciato perdere biscotti a forma di cuore o cioccolatini a forma di labbra pronti a baciare. Perché nei ricettari ho trovato anche quelli. Sì, vabbè, allora leggete qua. Soufflé al cioccolato e, questo passatemelo, tratto da ricette afrodisiache.
0: Va bene, ci prendi per la gola. Il tuo dolce sembra niente male. Allora, prendete carta e penna e scrivete gli ingredienti. 100 g di cioccolato fondente, 100 g di zucchero semolato, 30 g di cacao amaro, 60 g di burro, 2 tuorli, 4 albumi, 50 g di zucchero a velo.
1: Fondete il cioccolato in un pentolino, aggiungete il burro e mescolate bene. Unite il cacao passandolo attraverso un colino. Sempre mescolando aggiungete i tuorli d'uovo. Intanto scaldate il forno a 200 gradi.
0: Battete gli albumi a neve e alla fine, sempre montando il composto, aggiungete lo zucchero semolato. Incorporate gli albumi al cioccolato e versate il composto in 4 stampini da soufflé. Fate cuocere in forno per 20 minuti.
2: Lasciate raffreddare e spolverizzate con lo zucchero a velo. Gli ingredienti sono per 4 persone, quindi con il vostro lui e con la vostra lei potete fare il bis.
0: E fateci poi sapere com'è andata.
1: Secondo me è successo assicurato. Provare per credere.
2: Qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, è tutto. Asia,
0: Anna
1: e Fabiana vi salutano.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Vai bella.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: sono le 20:03.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
2: Radio Jeans,
3: il mondo intorno ai 20.

the good life, to be free and express.

life to be free and explore the unknown. Like the heartaches

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

percorriamo la biografia di una donna il cui cammino di vita è stato intenso. Parliamo di una donna che non ha mai conosciuto l'amore, che non è stata mai amata, ma che però ne insegna le basi a sua figlia Denise. Parliamo di una donna sola, in costante pericolo con il mondo, incapace di fidarsi delle persone che le stanno attorno, perché ha paura. L'unica speranza su cui può contare è la fede. Parliamo di una donna nata dalla sfortuna e morta a causa di essa.

testimone di giustizia che decise di ribellarsi alle faide della sua famiglia, oggi parleremo infatti di Lea Garofalo. Salve a tutti, noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Maria Neve D'Antrea, Rocco Cantafio, delle classi seconda B e terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valenzi. Nata Petilia Policastro, in provincia di Crotone, il 24 aprile 1974, divenne orfana di padre a soli 9 mesi. Crebbe senza una vera e propria figura paterna, ma con l'educazione fornita dalla madre, dalla nonna e dai due fratelli maggiori, Marisa e Floriano, i quali successivamente rivendicheranno la morte del padre, ucciso dalla cosiddetta faida di Pagliarelle, l'8 giugno 2005. All'età di 14 anni si innamorò del 17enne Carlo Cosco e con esso decise di stabilirsi a Milano, dando alla luce sua figlia Denise, il 4 dicembre 1996.

0: Tutto cominciò a peggiorare il 7 maggio 1996, quando Carlo Cosco, assieme ad alcuni componenti della sua famiglia, vennero arrestati per uso di stupefacenti. Per questo motivo Leo decise di divorziarsi dal marito e di ottenere l'affidamento della figlia. Per Carlo Cosco fu difficile digerire la volontà della moglie, e proprio per questo motivo iniziarono le violente e accese discussioni, la maggior parte delle quali deviate dall'intervento delle guardie. Stanca di vivere in un'ottica che non le apparteneva più e soprattutto intimorita dai soprusi che avrebbe potuto ricevere assieme alla figlia, decide di confessare alla polizia tutto ciò che sapeva, venendo di conseguenza inserita nel programma di protezione assieme alla figlia. Il 24 novembre 2009, alle ore 19:10, Lea venne uccisa da Massimiliano Sabatino, amico di Carlo Cosco, per soddisfare la sete di vendetta dell'ex marito. In un appartamento di Piazza Prealpi 2 a Milano, di proprietà della nonna dell'omicida.
1: Lo stesso giorno dei funerali, nei giardini di fronte a via Montello 6, venne affissa una targa proprio in sua memoria. Il 7 dicembre 2013 invece il Comune di Milano conferì a Denis Cosco Lambrogino, d'oro, l'altra demerenza civica riservata a chi ha illustrato la città di Milano, per il suo coraggio a denunciare il padre. Al teatro Dal Verme la ragazza ricevette l'applauso più lungo. Il 14 marzo 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferì a Lea la medaglia d'oro del merito civile. Nel decennale della morte, il 24 novembre, si svolse la tradizionale finale della morte, il 24 novembre, si svolse

0: trovato solo la rabbia.
1: La figura di Lea Garofalo è talmente complessa che verrebbe da chiederci, dopo una vita piena di problemi, incitata sulla costante paura del pericolo imminente, già sfortunata dalla nascita, la sua morte può essere associata ad un mezzo di liberazione per la donna? Attraverso la morte, Lea Garofalo è riuscita a rinascere? La morte è riuscita ad aiutare la povera Lea a vivere una nuova vita, ma questa volta eterna? Noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Marina Vedandrea, Rocco Cantafio delle classi seconda B, terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. A presto.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
6: Le 20 in jeans, solo R&B and so.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: si avisa a las petabile clientela que la colación en jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.

0: Amene. Benvenuti a tutti alla settima puntata della radio web Speedy Caracol. Io sono Lena.
1: E io sono Pietro. E oggi siamo in compagnia di una squadra di canto che non è una squadra di canto normale, è una squadra di trallero. Vi chiederete cosa sia, cioè magari qualcuno lo sa, speriamo di sì, dai. Comunque, per sicurezza diamo la parola a loro. Loro sono il gruppo Canterini Valbisagno.
2: Ciao, sono Paolo Sobrero, il un po' responsabile, il direttore di squadra di questo gruppo, e con me ho Massimo e Sandro, due amici e componenti del gruppo. Cos'è il trallero? Il trallero è una forma di canto polivocale a cinque voci che è nato un po' nei vicoli della Genova antica. E la prima sostanzialmente sono tenore, baritono, contralto, chitarra e i bassi. Il gioco di voci che va fatto è appunto un po' creare un'armonia tra queste prime tre voci e con l'apporto dei bassi profondi che fanno un po' da organo al canto. Poi, che dire, nel nostro repertorio ci sono vari pezzi, i trallalleri, che hanno, diciamo, un po' come senso logico, forse non tanto, ma lo scopo appunto di creare dei giochi tra vocalizzi e melismi, mentre invece le canzoni d'autore, che comunque sono state scritte e musicate da autori, però poi in qualche modo comunque influenzate appunto dal trallallero.
0: Ma che figura tratta dal vostro CD che è uscito non molto tempo fa? Parlatecene un po'.
2: Bene, la storia di questo CD, in pratica nel 1986, nell'aprile del 1986, il nostro gruppo è nato un po' nel fulcro di dove era il trallallero, che era la celeberrima latteria d'Utugni, Antonio Carossino, dove tutti i canterini e al sabato, comunque durante gli altri giorni della settimana, finito, diciamo, un po' il lavoro, l'orario del lavoro, andavano a ritrovarsi e per divertimento cantavano. E nel luglio del 2011 abbiamo appunto pensato di incidere questo CD per un po' come ricorrenza per festeggiare i nostri 25 anni. E questo CD nasce dopo due incisioni, uno agli inizi degli anni 90 in musicassetta e uno nel 2001. Grazie a questo CD abbiamo avuto la possibilità di fare due presentazioni, una a Casarza Ligure e l'altra il 15 aprile di quest'anno, appunto, al Teatro Modena di Genova, in via Buranello, dove è stato un gran successo perché abbiamo esaurito il teatro, ingresso gratuito, e a questa manifestazione hanno partecipato tutte le squadre di canto, quindi la squadra, il gruppo spontaneo Trallalero, i giovani canterini di Sant'Olcese, la Lanterna e anche i Regegeti, oltre a noi. E abbiamo invitato un coro polifonico sardo molto bravo, il coro Tasis di Isili, e poi c'era Matteo Melli con un bravissimo chitarrista, e poi vabbè vari ospiti come Mauro Balma, che ha presentato un po' il disco, Franco Bampi,
1: che fra l'altro c'è Teatro Modena, per chi non lo sapesse ci saranno 500 persone, cioè,
2: forse ce n'era anche qualcuna in più, però vabbè, comunque è veramente stato un successo che speravamo, ma sinceramente non ci aspettavamo neanche. E quindi in pratica appunto si era divisa nella prima parte la nostra presentazione del CD e il festeggiamento, dove hanno partecipato tutti i canterini che rimasti comunque in vita, perché in 26 anni purtroppo qualcuno ci ha lasciato, e comunque niente, hanno partecipato tutti i canterini e c'è stata una premiazione con medaglie d'argento, anche addirittura c'erano proprio i soci fondatori che hanno fatto nascere questo gruppo, e diciamo che noi abbiamo la fortuna di averne ancora uno, che è appunto il nostro Sandro, che è stato appunto uno dei primi di questa squadra qua. Sandro, adesso direi che è l'ora che ci racconti un po'.
3: Ma
2: tu.
3: Io racconto che come squadra ci sono andato tramite un maestro, Tanda, Franco Tanda, un maestro bravo, e un bel giorno ho detto: Franco, vorrei venire in questa squadra qua, provare un po' a fare il basso. Ho cominciato con questa squadra qua, sono entrato dentro, ho cominciato a fare il basso. Questo maestro qua mi diceva sempre: vai avanti così che vai bene.
1: Quindi vi dava anche poi le coordinate.
3: Appunto, infatti 25 anni ci sono ancora adesso. E ho cominciato come Concordia, poi questa Concordia qua che è andato via, che non le piaceva più, chi è, vabbè, lasciamo perdere, quello è morto, meschinetto. E si può dire anche quello, perché allora di lì, andando avanti, praticamente sono rimasto un po' il fondatore, e diciamo con la mia voce da basso, che fino adesso con questi amici qua che cantiamo insieme nel mio coro, penso che sia uno di quelli che vada abbastanza bene.
1: Sì, è una bella soddisfazione, allora, 25 anni.
3: Per me è una soddisfazione, e continuo ad andare avanti sino che la squadra, penso che se
1: che vada avanti, vada la squadra.
3: Sempre avanti.
1: Anche Massimo un basso, che lì silenzioso.
4: Anch'io sono stato invitato da un nostro maestro che era già nella squadra, e sentendomi cantare ha invitato a me come basso.
1: Ah, quindi ti sono venuti a cercare. Allora
4: non volevo andarci per la vergogna, perché mi vergognavo di cantare davanti al pubblico, però sono riuscito a convincermi e
1: ho cominciato.
4: Adesso sono 15 anni che sono nel gruppo.
0: Vabbè.
4: E mi fa piacere, perché ci tengo, e anche se cantavo anche da piccolo, però un altro genere di canto, non tra l'alero genovese.
0: Allora, stavamo parlando un pochino delle voci che compongono la squadra. Abbiamo parlato in particolare dei bassi. Ci sono però delle voci particolari di cui avevi parlato prima.
1: Abbiamo Paolo
0: e lui, tu canti falsetto praticamente.
2: Sì, esatto, detta no? Anche bagascetta, contralto, ce n'è svariati nomi.
1: Cantino, poi.
2: Sì, tantissimi. Cantin, bravo.
0: E cioè, falsetto, insomma, ma hai.
1: Spieghiamolo un po' per chi non lo sappia.
2: Il falsetto è una voce o contralto, meglio diciamo nel gergo delle squadre tra l'alero, è una voce un po' particolare, perché comunque è una voce che puoi riuscire a impostare un pochettino, però deve essere naturale. Ad esempio io, cioè, quando canto non fatico assolutamente.
1: Ci sei nato?
2: Sì, è un registro di voce che mi sono ritrovato, non è che ho studiato, comunque fatico, è naturale. Poi uno
1: la voce
2: magari
1: diciamo più acuta, no? Quella
2: è la voce, sì,
1: quasi
2: più alta,
1: vagamente femminile.
2: Esatto, sì. Che diciamo il mio ruolo è quello di fare tanto il canto delle canzoni e poi girare intorno alla voce guida, che è la voce del tenore, o primo. Voce guida proprio prende il nome dal primo, che nella maggior parte dei pezzi, soprattutto nei trallalleri, è quello che, dato una volta la tonalità, parte da solo e poi tutta la squadra si ci attacca dopo. Lui fa normalmente il controcanto e poi io appunto ho il compito di divertirmi intorno alle sue note. La voce che lega il contralto con il tenore è il controbasso. E poi ci sono appunto, come abbiamo detto prima, i bassi, che sono un po' l'organo, quindi parte comunque fondamentale. Tanti tra di noi ci prendiamo in giro, tanto voi fate solo bom bom, però in realtà le voci senza i bassi sarebbero quasi inutili, perché diventa
1: sì, come nei complessi musicali,
2: esatto,
1: il bassista, quello che sta qui dietro con la batteria, poi
2: però alla fine sono quelli, è l'organo, esatto. E poi una voce molto interessante e molto anche difficile è la chitarra, che in pratica è una voce nasale che imita lo strumento, che appunto lavora un po' sui, noi diciamo lavora nel senso che gioca sulle note dei bassi e sul controbasso.
1: Parlando di voci, ho sentito dire questa cosa della voce detta, però non ho ben capito cosa
2: sia. No,
1: spiega un po'.
2: La detta è il modo di porgere la voce, nel senso, non è una voce. Ed è una caratteristica che diciamo un canterino ci nasce, la detta non ti può venire, è una cosa che ci nasce e chi ce l'ha è fortunato, perché è proprio un valore aggiunto.
1: È tipo un timbro diverso, un timbro più caratteristico.
2: No, è proprio il modo di porgere la voce.
1: Di come spingi.
2: Come spingi, come appoggi certe note e come fai cantare gli altri. Quelli che stai insieme, infatti noi cantiamo a cappella, in cerchio, proprio
1: fa tantissimo
2: anche per fa tanto, proprio perché tanto ti guardi e cerchi di sincronizzarti nei movimenti e come
1: che deve essere difficile comunque, sì, come lavoro.
2: Sì, non è semplice, perché infatti la gente magari non si rende conto del lavoro di una squadra di canto, perché noi andiamo a cantare, però tutte le settimane hai una prova dove lavori 2 o 3 ore, a volte ci sono certi personaggi che gli piace un po' parlare, tipo i miei compagni, i soci che ho a fianco, che bisogna a volte essere un po' come all'asilo, però comunque fa parte del gioco, nel senso.
0: Sono quelli che parlano di più,
2: sì, ma perché sono timidi,
0: poi
2: fanno i timidi. Però no, nel senso, quindi noi ci vediamo come tutti gli altri gruppi una volta a settimana, lavori 2 o 3 ore, e quindi forse la gente dovrebbe apprezzare un po' anche queste cose. Qua in Liguria purtroppo non siamo, sto genere di canto non apprezzato come all'estero,
1: che è incredibile, paradossale,
2: sì,
0: esatto. Quindi voi andate all'estero,
2: abbiamo la fortuna anche di poter uscire dalla Liguria e dall'Italia. Noi a poco, sì, infatti da venerdì prossimo, l'11 di maggio, partiamo per 4 giorni in Francia, a Port Saint-Louis, dove faremo 2 concerti al sabato e alla domenica. E lì, cioè, è da mesi che mi stanno scrivendo mail per appunto riuscire a contattarci e andare lì a cantare, come siamo andati in Lussemburgo nel 2005. 2004, dove abbiamo avuto la fortuna. Sì, io ci sono andato in Lussemburgo, però diciamo quell'anno lì era particolare, perché è stato un po' per noi una cosa molto strana. Era un progetto che abbiamo presentato sia a Sarzana che in Lussemburgo, e era jazz meets trallallero, cioè abbiamo avuto la fortuna di cantare contemporaneamente a jazzisti tipo Riccardo Zegna, Pietro Leverato e Andy Davis, e l'altro come si chiamava? E un altro bravissimo americano.
1: Avete anche fatto
2: di colore.
1: Abbiamo fatto
2: proprio un concerto, 2 concerti interi facendo pezzi insieme. Bellissimo. Sì. Allucinante. Ed era stato un progetto di un appassionato, Pier Andrea Casati, un ricercatore che era riuscito a farci incontrare, ed è funzionato, cioè è stato bellissimo. Tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo molto particolare che era un'operetta, che era il Cincillà, che poi semmai facciamo ascoltare agli altri.
0: Dimmi prima di ascoltarla, però
1: bravo. Intanto l'ultima cosa, già parlavamo di date, adesso ci sono qua da ste parti delle date vicine qua in Italia, in Liguria,
2: dunque,
1: o delle ricorrenze che tutti gli anni dove vi si può trovare qualche festival del Travallalero?
2: Allora, adesso abbiamo il 19 di maggio abbiamo 2 date, una molto importante perché canteremo con altri gruppi non del nostro genere, però nel giardino a Genova della Madonna del Monte, della chiesa della Madonna del Monte, per dei bambini dell'Africa.
1: Sera, di pomeriggio?
2: Di pomeriggio alle 4, alle ore 16. Alla sera invece andremo per beneficenza, dove la gente avrà anche possibilità poi di venirci vicino e, se vuole, entrare nel cerchio e cantare con noi. Poi la sera, sempre del 19, avremo un concerto nell'oratorio di Serra sopra Pedemonte, e poi il 23 giugno alle ore 20:30 in un altro oratorio sopra Mignanego alla Madonna delle Vigne. Invece, come diciamo un po' convegni particolari, sostanzialmente ce ne sono tre: l'8 dicembre ad Ambo di Sassi a Teglia, il 26 di dicembre nella Fratellanza di Ponte Decimo, che lì i convegni si facevano da sempre, e a Sant'Antonio nell'Arci di Pino Sottano. Anche lì è un altro convegno molto rinomato. Poi, come altri convegni, direi che non c'è altro, no Sandro? No. Quelli lì sono i tre principali.
3: Nemmeno forse ne ha un po' di sesso, uno è.
2: Vabbè, però sì, già quello lì.
3: Tutti gli anni.
2: Sì.
0: E riguardo alla squadra, i nomi dei.
2: Sì, ecco, esatto, perché noi siamo una piccola parte, diciamo una piccola rappresentanza. Volevo appunto tanto ringraziare gli Opitaluga, che è il nostro presidente. Poi volevo salutare Luciano Cosso, nostro primo, uno degli ultimi e primi che hanno questa famosa detta, suo fratello che fa il baritono, Aldo, poi la chitarra, Alberto, e gli altri due bassi, Walter e Giancarlo. E poi volevo, già che siamo qua, ringraziare un po' tutti quelli che hanno partecipato al progetto di questo CD. E un grazie particolare a Matteo Merli, che oltre ad essere il mio grande amico abbiamo lavorato proprio dall'inizio alla fine. Lui si è occupato poi di tutta la grafica del libretto, del book e del CD, e poi insieme a me e al maestro Luca Lamari abbiamo curato la parte dei suoni e tutto quanto, lo studio di registrazione, Load Music di Paolo Valenti, la nostra etichetta di Gianluca Polizzi, la Fabbrica Musicale Record, e poi vabbè i nostri ospiti Mauro Balma, Franco Bampi, Piero Parodi, che sono intervenuti con delle dediche, e poi un nostro caro amico che ha fatto una piccola illustrazione, che è Nicola Rebora, che è appassionato, anche lui sta iniziando poi a cantare da controbasso. E poi direi di non essermi dimenticato nessuno.
1: Questo CD qua, ripetiamo, che lo si può
2: O durante i nostri concerti o tramite appunto l'etichetta direttamente alla Fabbrica Musicale
1: Record.
2: Ed è
1: per il 25esimo del
2: questo
1: gruppo.
2: Qua infatti è intitolato 25 anni di storia.
1: Ok.
2: E come contatti, se volete guardarci, potete venire a vedere il nostro sito internet www.canterinivalbisagno.org, oppure la pagina Facebook dei Canterini, gruppo Canterini Valbisagno, e poi o altrimenti la nostra mail canterinivalbisagno@libero.it o paolin78@libero.it.
1: Su YouTube ci sono dei video?
2: Su YouTube è pieno di video, soprattutto su Tralalero Genova Channel, di un nostro caro amico Luciano, appassionato, che fa un po' pubblicità a tutte le squadre, proprio in onore di questo meraviglioso canto.
0: Grazie mille per essere stati con noi, è stato un piacere.
2: Anche
0: grazie
2: per noi,
4: a voi.
2: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Una bella cosa. Allora, alla prossima ci becchiamo un giorno, magari in qualche osteria,
2: a cantare due Tralalero.
0: Ci sarai anche tu?
1: Io quasi quasi.
3: Anche lui. Non le finiamo. Anche voi, altri due. Tre.
1: Tutti.
2: Bene.
1: Grazie.
0: Anche Marco,
1: grazie.
0: Alla prossima. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: sono le 23.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom.
1: Ehi, hey, fra Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa a l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 2.